potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Così, così divento tutto piccoli, anche la notte là in America. E a volte vedi la tua vita